0: Ricci! Ricci!
1: Ricci, Ricci, Ricci, Ricci! O se vorrà mezzo Ticci! Rava come colo, colo, colo! Ucci dalla spalla!

troppo zambolo, poi ho si ben pirne dopo che ne vado. Non lo sconosco in la sepotato, nalomo vuol docciamo te polano. Allo tricondo rivo, e mo troppo zambolo, poi ho si ben pirne dopo che ne vado. Rivo rendec mo gioro, ho paro sciocciuro io.